0: deep into a warm summer Friday night. Let the hypnotic beats take over. This is La Mix Radio, your late night escape. Summer Rhythm, yours to dance. Showcasing Matt. Be deep, Sensafine. Friday evening glow. La Mix Radio, pure fire.
1: Io ti sento, la tua voce mi chiama, mi porta via in un mondo lontano dove il tempo non esiste.